ragazzi di Bolza, Genova. Ciao ragazzi, state bene? Sono Didi di Certosa, oh. Un saluto ai ragazzi di Bolzaneto. Un abbraccio forte a

0: facciamo, beh?
1: Bolo, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te, o?
0: Parlo io, che cazzo vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai?

0: ci inondano con vibrazioni metal belle assai. Ciao ragazzi, sono sempre io, DJ James Bond. State ascoltando Radiografia sulla frequenza della polizia. Oggi ho deciso di scassarvi un po' le orecchie con i nostri fantasmagorici Nanowar. Altro che Fiorella Mannoia.
1: Amore con l'amore.
0: Ma che dico, mi annoia, mi ha rotto proprio il cazzo. E ricordiamo che la masturbazione è un'attività narcisistica e di autocompiacimento. Chiaro il concetto? Tenetevelo stretto.
1: L'amore con l'amore.
2: È normale che ci sia il...